0: This is the remix.
1: En el 97.9 y 101.9 escuchas Revolución 90.
2: Tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...